0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown! DJ Nick gives you the best.

0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International. Love his music.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 20 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Silverio, Papa e Martire. Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849. L'Assemblea Costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana, un documento straordinariamente moderno per l'epoca, che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile, la libertà di culto e l'abolizione della pena di morte, un sogno di libertà guidato da Giuseppe Mazzini, che capitolerà solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi. Nel 1975 esce nelle sale cinematografiche americane Lo Squalo, capolavoro di Steven Spielberg. Il film terrorizzerà intere generazioni, sbancherà i botteghini mondiali e inventerà ufficialmente il concetto di blockbuster estivo. Nel 1979 Neil De Jotti viene eletta presidente della Camera dei Deputati e la prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, ruolo che manterrà per ben tre legislature. Nel 2003 viene fondato in Italia il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, uno dei pochissimi centri al mondo in grado di trattare i tumori complessi con protoni e ioni carbonio. Gli auguri di compleanno oggi a Nicole Kidman, iconica attrice australiana, premio Oscar, Bernie Awards, interprete di capolavori come Moulin Rouge ed Eyes Wide Shut, spegne oggi 59 candeline. Edoardo Bennato, il cantastorie del rock italiano, con i suoi testi graffianti e la sua armonica, ha firmato album immortali come Burattino senza fili e Sono solo canzonette. Per lui sono 80 anni. Lionel Richie, voce leggendaria del pop e del soul americano, autore di successi planetari come All Night Long and Hello, festeggia oggi 77 anni. È tutto, buonissima giornata e buon proseguimento di ascolto.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. È bufera ai mondiali di calcio. Il presidente americano Donald Trump ammette di aver telefonato personalmente a Gianni Infantino per chiedere la revoca della squalifica del bomber statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, ha chiesto una revisione, ha dichiarato il capo della Casa Bianca. Immediata la difesa del numero uno della FIFA, che rivendica l'indipendenza degli organi giudiziari, mentre la UEFA va all'attacco, oltrepassata una linea rossa, così si mina la credibilità del torneo. Nel frattempo sul campo, il campo ha dato il suo verdetto, gli Stati Uniti sono eliminati, travolti 4-1 dal Belgio. Dallo sport alla guerra, alla vigilia del vertice NATO di Ankara, la Russia lancia una pioggia di missili e droni su Kiev, provocando almeno 20 morti. Il presidente Zelensky chiede all'Occidente decisioni forti e scudi patriot, ma Trump, dopo un colloquio telefonico con Vladimir Putin, frena e assicura. Lo zar vuole chiudere la guerra. I due si risentiranno a breve. Sulla scia di queste dichiarazioni è gelo tra Palazzo Chigi e la Casa Bianca per via di un meme ironico condiviso dal presidente americano. Silenzio da Giorgia Meloni, mentre le opposizioni attaccano. Sempre sul fronte del conflitto, l'Ucraina risponde nella notte colpendo l'aeroporto russo di Belgorod. Un morto, fiamme nello scalo e intero distretto al buio e senza acqua per i danni alle centrali elettriche. Voltiamo pagina. Buone notizie sul fronte diplomatico per il Medio Oriente. Il 15 e 16 luglio a Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. Intanto a Gaza Hamas sceglie il governo per favorire la transizione verso il cosiddetto Board of Peace. Alta tensione invece al largo dell'Oman, vicino allo strategico stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato, a bordo è scoppiato un incendio, ma fortunatamente non si registrano vittime o danni ambientali. E cresce la preoccupazione degli Stati Uniti nei confronti della Cina. Pechino ha effettuato il lancio di prova di un missile balistico da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. Il Dipartimento di Stato americano accusa: mentre noi lavoriamo per la non proliferazione, la Cina espande il suo arsenale nucleare in modo opaco. E in chiusura lo sport: oltre alla vittoria del Belgio sugli Stati Uniti, i mondiali regalano la qualificazione ai quarti della Spagna, che batte il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero. Amaro Cristiano Ronaldo nel post partita: non prenderò decisioni affrettate sul mio futuro. Ma la pagina più bella arriva dal tennis. Un'Italia da record a Wimbledon, diventano ben tre gli azzurri ai quarti di finale. Dopo Jannik Sinner, che oggi sfida il tedesco Struff, volano tra i magnifici otto anche Jasmine Paolini, che batte in 3-7 la filippina Ala, e un monumentale Flavio Cobolli, capace di eliminare il numero 5 del tabellone, l'australiano De Minaur, con un netto 3-0. Fuori invece nel doppio la coppia Bolelli-Vavassori. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buona giornata a tutti voi.
9: Attenzione. DJ Nick vi invita a savurare un cocktail de musica și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 4 Torino-Milano, a Settimo Torinese in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e linea su Colla Sud in direzione Piacenza, tra Corso Alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomando, andiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 1 nel comune di Piasco e sulla provinciale 137 nel comune di Verzuolo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni Italia-USA, mina Trump sul vertice NATO e il silenzio da Palazzo Chigi. La NATO oggi il summit di Ankara, alleanza sempre più europea. Monza senza tetto, morto per il caldo, la città si mobilita per offrirgli una degna sepoltura. Questo è altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo all'uscita di Donald Trump. E anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier. Un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente, necessario un ordine restrittivo. Un esponente dell'esecutivo in forma anonima offre all'ADN Kronos una sua chiave di lettura dell'inasprimento degli attacchi. Trump sosterrà Vannacci, a mio avviso, ed è il motivo della polemica, leggendo le bordate del tycoon come parte di una strategia più ampia volta a sostenere i movimenti dell'estrema destra per destabilizzare gli equilibri politici del vecchio continente. L'ultimo affondo del capo della Casa Bianca arriva alla vigilia del summit NATO di Ankara, dove Trump si appresta a richiamare all'ordine i partner europei sul fronte delle spese per la difesa. Un vertice che si preannuncia delicato, con la curiosità diffusa di osservare come la premier si rapporterà al presidente americano dopo settimane di offensiva verbale. Per gli esteri, la NATO, come è stata finora, non è più sostenibile, perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono a 8 ore di volo da qui, gli USA, di difenderci dai russi, con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in burden shifting, il riequilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico. La cronaca: lo avevano trovato senza vita su una panchina nel cuore di Monza, in Brianza, con ogni probabilità stroncato dal grande caldo e dalla solitudine. Ora però la comunità cittadina ha deciso di non voltarsi dall'altra parte, ma anzi mostrare il proprio lato più umano, almeno nel momento dell'ultimo saluto, lasciando una raccolta fondi per pagare di tasca propria una lapide al cimitero per Massimo, un senza tetto che in città tutti conoscevano. Economia: accordo raggiunto tra EasyJet e Castle Lake. Dopo il quinto rilancio, il fondo statunitense è pronto ad acquistare l'intero capitale della compagnia di Luton a 6,90 sterline per azione. Il consiglio di amministrazione della compagnia inglese ha dichiarato in un comunicato: i termini finanziari della quinta proposta presentano un valore tale che il consiglio sarebbe propenso a raccomandarla agli azionisti di EasyJet qualora venisse annunciata l'intenzione definitiva di presentare un'offerta ai sensi della regola 2.7 del codice su tali termini finanziari, fatto salvo l'accordo su tutti gli altri termini e condizioni di tale offerta, compresa l'alternativa delle azioni parzialmente non quotate. Vola anche il titolo alla Borsa di Londra, più 9,73% dopo il sì. E chiudiamo con lo sport. Cristiano Ronaldo alza la testa dopo l'eliminazione ai mondiali 2026. Il fuoriclasse del Portogallo ha dovuto lasciare la rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada dopo la sconfitta per 1-0 immediata contro la Spagna agli ottavi di finale, alla sua ultima apparizione in una Coppa del Mondo. Le lacrime di CR7 al fischio finale però nascondono anche l'orgoglio per quanto fatto con la sua nazionale. Ho vinto 3 titoli con il Portogallo. Prima di Cristiano Ronaldo, il Portogallo non aveva mai vinto un titolo, ha ricordato il calciatore nell'intervista post partita, ricordando l'Europeo del 2016 e le due Nations League del 2019 e 2025. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
9: Atenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. È Sara Funaro, la sindaca più amata d'Italia. Antonio De Caro guida invece i governatori. Esplosioni a Damasco mentre è in corso la visita del presidente francese Macron. Etna, aeroporto di Catania resta chiuso, stop ai voli fino alle ore 14. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È Sara Funaro, sindaco di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia. È quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, che per la prima volta in assoluto premia una donna. Completano il podio Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. La classifica dei governatori invece è guidata da Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia. Alle sue spalle Alberto Stefani del Veneto e Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia. Ci spostiamo agli esteri. Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo di Stato francese. Le cause dell'esplosione non sono al momento note, le strade sono state bloccate e sono in corso misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano delle vittime. La cronaca prosegue anche oggi, martedì 7 luglio, l'interruzione delle attività di volo all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Ne dà notizia la SAC, società di gestione dello scalo, spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà sino alle ore 14 di questa giornata. Economia: con Eni realizzeremo Gigafactory più grande d'Europa. È quanto annunciato da Vittorio Civitillo, amministratore delegato di Seri Industrial, a margine della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio ferro fosfato, realizzato da Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution, e FIB, gruppo Seri Industrial, nell'area industriale Versalis di Brindisi. E chiudiamo con lo sport. Secondo quanto risulta all'ADN Cronos, Luigi Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Rai, La Russa e Fontana scrivono ai gruppi entro 8 luglio i nomi dei nuovi membri della vigilanza. Esplosione a Monaco, i media ha trovato vicino a Kiev il cadavere dell'attentatrice di Ermolive. Roma tenta di investire due agenti in autostrada, bloccato dopo 18 km sul raccordo. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. A seguito delle dimissioni rassegnate dai componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al fine di procedere alla ricostituzione della stessa Commissione, la invito a volere provvedere alla designazione dei deputati spettanti al gruppo da lei presieduto. È quanto chiedono ai gruppi parlamentari il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, in una lettera recapitata stamane ai capigruppo di tutte le forze parlamentari. Una mossa che arriva dopo le dimissioni dei componenti di opposizione e di maggioranza dalla vigilanza RAI della scorsa settimana. Il termine indicato nella missiva per la presentazione dei nomi è entro l'8 luglio. Per gli esteri si infittisce il mistero sull'attentato con esplosivo che la scorsa settimana ha preso di mira l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la sua famiglia nel Principato di Monaco. Secondo quanto riferito da Ukrainska Pravda, il corpo di Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina di 39 anni, ricercata dall'Interpol e ritenuta la principale sospettata di aver collocato l'ordigno davanti all'abitazione dell'imprenditore, è stato ritrovato nei pressi di Kiev nella tarda serata di ieri. Secondo il quotidiano ucraino, la donna potrebbe essere stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco. La cronaca: momenti di tensione sull'autostrada A1 sono stati vissuti dalle pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto e Roma Nord. Tutto è iniziato quando gli agenti sono intervenuti per un soccorso stradale di un veicolo in panne sulla corsia di emergenza. Immediatamente sono state messe in atto tutte le misure di sicurezza e mentre un poliziotto ha iniziato a effettuare la viabilità e segnalare il pericolo agli utenti della strada, un altro provvedeva a gestire le fasi del soccorso. È stato in quegli attimi, con il traffico rallentato, che improvvisamente una Volkswagen Golf nera è uscita dalla corsia di marcia e si è messa a forte velocità su quella di emergenza, costringendo un agente a lanciarsi oltre il guardrail per non essere investito. Diramata la nota di ricerca, l'auto è stata intercettata dalle pattuglie di Roma Nord subito dopo la barriera autostradale al chilometro 1 della diramazione 18 in direzione Grande Raccordo Anulare. Nonostante l'alta, l'uomo alla guida ha continuato la sua marcia a forte velocità, compiendo manovre pericolose tra i veicoli in transito, tentando anche di speronare i veicoli della polizia. La folle corsa è terminata dopo circa 18 km. Portato presso gli uffici della Polizia Stradale di Roma Nord, l'uomo è stato fermato per tentato omicidio e, su disposizione della Procura di Roma, portato nella casa circondariale di Regina Coeli, in attesa di convalida. Dagli accertamenti è emerso inoltre che lo stesso aveva la patente ritirata per guida in stato di alterazione psicofisica. Economia: dopo le accise arrivano i rialzi, salgono i prezzi dei carburanti alla pompa dopo due decisi aumenti delle quotazioni dei prodotti raffinati, rincari per Eni e Kuwait sul gasolio e per IP anche sulla benzina. Se le quotazioni del petrolio sono tornate a livelli antecedenti l'attacco di USA e Israele all'Iran a fine febbraio, quelle di benzina e gasolio sono ancora ben al di sopra. La crisi è tutt'altro che rientrata. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,852 euro per litro per la benzina e 1,935 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,940 euro al litro per la benzina e 2,012 euro al litro per il gasolio. Chiudiamo con lo sport. Con la posa del primo pilastro prende ufficialmente il via la costruzione della Fiera Ice Arena nel quartiere di Fiera Milano di Rho. L'impianto, realizzato grazie a un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano, sarà completato entro ottobre e ospiterà gli sport del ghiaccio. Presentata nel corso dell'evento anche la società che ne curerà la gestione. Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la nuova struttura rappresenta un'opportunità strategica per il territorio, mentre il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e soggetti coinvolti. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
8: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: 0355651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo code sulla 5 raccordo a 4 in uscita dal Biano in direzione Milano e al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata di Vacanze in Romania. Quel microfono c'è anche Manuela e oggi vi porto in un viaggio straordinario. Se quando sentite la parola Transilvania pensate solo a castelli nebbiosi, pipistrelli e leggende di vampiri, beh, preparatevi a cambiare completamente idea. Oggi andiamo alla scoperta del distretto di Cluj, un luogo dove il passato medievale sposa un'energia giovane, tecnologia e vibrazioni. Cluj-Napoca, il capoluogo, è una città universitaria che non dorme mai, circondata però da una natura che sembra uscita da una fiaba, tra miniere di sale sotterranee che sembrano stazioni spaziali e foreste avvolte nel mistero. Prendete appunti perché nei prossimi minuti scopriremo cosa fare, cosa mangiare, dove alloggiare e come raggiungere questo angolo magico della Romania. E quindi il nostro itinerario non può che partire dal cuore pulsante del distretto, la città di Cluj-Napoca. Passeggiare per il centro storico vi farà sentire in una capitale mitteleuropea. Il punto di partenza ideale è proprio Piazza Unirii, Piazza dell'Unione, dominata dalla maestosa chiesa di San Michele, uno dei più grandi esempi di architettura gotica della Romania. Poco distante, se amate la fotografia o semplicemente i panorami che tolgono il fiato, dovete salire sulla collina di Cetățuia. Un tempo fortezza asburgica, oggi è il punto di ritrovo preferito al tramonto per guardare i tetti della città colorarsi d'oro. Ma Cluj è anche natura, non perdetevi il giardino botanico Alexandru Borza, uno dei più vasti d'Europa, perfetto per perdersi tra sere tropicali e un incantevole giardino giapponese. E se cercate un brivido diverso dal solito, appena fuori città c'è la foresta di Hoiabaciu, ribattezzata il Triangolo delle Bermuda della Transilvania, per le storie di avvistamenti e i suoi alberi dalle forme insolitamente contorte. È un paradiso per gli amanti del trekking e del mistero. Ma l'asso nella manica del distretto si trova a circa 30 km a sud della città e sto parlando di Salina Turda. Salina Turda è un'antica miniera di sale trasformata in un parco divertimenti fantascientifico a 120 metri di profondità. C'è una ruota panoramica, un campo di minigolf, un anfiteatro e persino un lago sotterraneo dove potete noleggiare una barchetta a remi. L'aria all'interno, ricca di aerosol salini, fa benissimo ai polmoni. È un'esperienza che vi lascerà letteralmente a bocca aperta.
1: Torino International.

So che vi è venuto un po' di appetito dopo tutta questa esplorazione. La cucina del distretto di Cluj non delude affatto. Qui la tradizione culinaria è un mix perfetto di influenze romene, ungheresi e sassoni. Il piatto re indiscusso che porta proprio il nome della città è la Varz à la Cluj, la verza alla Cluj. Immaginatela come una versione scomposta delle famose sarmale romene. È un timbalo delizioso fatto a strati di verza tritata e stufata, carne macinata di maiale speziata, riso e cotta al forno. Viene servita rigorosamente caldissima con una generosa cucchiaiata di smântân, che è la tipica panna acida romena e il comfort food per eccellenza. Se visitate i villaggi rurali del distretto, chiedete della ciorb ardeleneasc de porc, che è la zuppa transilvana di maiale aromatizzata con il dragoncello, che le dà un sapore unico e leggermente agrodolce. E per chiudere in dolcezza, oltre al classico papanage di cui vi ho parlato anche negli altri episodi della nostra rubrica Vacanze in Romania, a Cluj dovete assaggiare assolutamente il Kürtös Kolak. È un dolce di origine ungherese, cotto allo spiedo sui carboni ardenti, croccante con caramellato fuori, soffice dentro, ricoperto di noci o cannella. Adesso ci sono diverse versioni anche col cioccolato, con il pistacchio. Ed è perfetto da mangiare anche camminando per strada, quindi non dimenticate come dolce il Kürtös Kolak. Se parliamo dell'alloggio, del riposo dopo tutte queste passeggiate e visite nel distretto di Cluj, per gli amanti della vita urbana, se volete vivere l'atmosfera giovane della città, i festival come l'Untold o il TIFF, cercate una sistemazione nel centro storico, nel quartiere Zorilor. Ci sono boutique hotel dal design moderno e splendidi appartamenti storici riconvertiti. Per chi cerca invece il relax e la tradizione, potete andare nei villaggi tradizionali della zona montuosa di Savadisla o Rimetea, subito al confine del distretto. Troverete qui delle pensioni a gestione familiare, dove l'ospitalità transilvana si farà sentire e vi farà sentire parte della famiglia, e dove spesso la cena è inclusa e preparata con ingredienti a chilometro zero provenienti dall'orto di casa. Arrivare nel distretto di Cluj è diventato facilissimo soprattutto dall'Italia, perché c'è l'aeroporto internazionale di Cluj-Napoca, che è il secondo scalo della Romania ed è collegato benissimo con voli diretti operati da compagnie low cost come Wizz Air e Ryanair da tantissime città italiane: Milano, Roma, Bologna, Venezia, Napoli e Bari, solo per citarne alcune. Il volo dura poco meno di 2 ore. Una volta atterrati, il centro città dista appena 8 km ed è servito perfettamente dai filobus della linea 5 o dai taxi ufficiali e app di ride sharing come Uber e Bolt. Per spostarvi all'interno del distretto, ad esempio per andare a Salina Turda, di cui vi ho già parlato, potete usare i bus regionali che partono regolarmente. Tuttavia, se volete esplorare i villaggi più remoti o la natura della zona di Apusenia, il mio consiglio caloroso è di noleggiare un'auto direttamente in aeroporto. Vi darà tutta la libertà di cui avete bisogno. Bene amici di Vacanze in Romania, siamo arrivati alla fine di questo viaggio nel distretto di Cluj e spero di avervi trasmesso almeno un pizzico dell'energia e del fascino di questa terra che sa essere moderna e ancestrale allo stesso tempo. C'è divertimento, c'è buon gusto, c'è di tutto a Cluj. Preparate quindi le valigie, Cluj vi aspetta con i suoi caffè accoglienti, i suoi sotterranei di sale e il calore della sua gente. Da Anca Manuela è tutto per oggi, vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento per domani per scoprire un altro angolo segreto della nostra bellissima Romania, sempre qui sulla 90.0 dalle 13:30.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Rai, La Russa e Fontana scrivono ai gruppi entro 8 luglio i nomi dei nuovi membri della vigilanza. NATO dà alleati 40 miliardi di dollari in 5 anni in difese antidrone. Dispersi sulle Dolomiti da 5 giorni, ritrovati vivi due escursionisti marchigiani. Questo e altro ancora dopo la pubblicità, tra poco.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. A seguito delle dimissioni rassegnate dai componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al fine di procedere alla ricostituzione della stessa Commissione, la invita a volere provvedere alla designazione dei deputati spettanti al gruppo da lei presieduto. È quanto chiedono ai gruppi parlamentari il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, in una lettera recapitata questa mattina ai capigruppo di tutte le forze parlamentari. Una mossa che arriva dopo le dimissioni dei componenti di opposizione di maggioranza dalla vigilanza Rai della scorsa settimana. Il termine indicato nella missiva per la presentazione dei nomi è entro l'8 luglio. Per gli esteri, i paesi membri della NATO hanno annunciato che nei prossimi 5 anni saranno investiti oltre 40 miliardi di dollari in capacità di difesa contro i droni. Si prefiggono inoltre di formare un numero di operatori di droni 5 volte superiore entro la fine del 2027. Per agevolare gli acquisti rapidi, la NATO istituirà una piattaforma dedicata ai sistemi di difesa contro i droni che garantirà che tali sistemi siano testati dalla NATO, compatibili con gli standard della stessa e disponibili per l'acquisto. La cronaca: erano dispersi da giovedì 2 luglio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nelle ultime ore la buona notizia: due coniugi di Osimo in provincia di Ancona, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, rispettivamente di 41 e 38 anni, sono stati ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata in un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Sono in corso le operazioni di evacuazione che avvengono con un elicottero. La coppia appare molto provata, anche se illesa. In quell'area i telefoni cellulari non hanno copertura di rete. L'ultima cella agganciata risaliva a giovedì 2 luglio alle ore 17.46. Economia, scuola, ai nostri microfoni Daniela Rosano del sindacato ANIEF.
10: Oggi abbiamo firmato il contratto, finalmente la parte economica e quindi anche la parte definitiva, oggi 1 luglio, dopo la firma dell'ipotesi dell'1 aprile, e quindi saranno erogati gli aumenti probabilmente a partire da agosto, mentre a luglio arriveranno presumibilmente le missioni straordinarie per tutti gli arretrati, quindi del 2025 e del 2026 fino adesso. Il contratto è per il triennio 2025-2027. Sono Daniela Rosano, segretario generale dell'ANIF, che si occupa di legislazione soprattutto. Adesso resta aperta la partita della mobilità, che è sempre una partita aperta per l'ANIF, che da anni chiede di riconoscere la possibilità di superare ogni vincolo, perché al momento è presente un vincolo triennale per i neo immessi in ruolo, è presente anche per l'assegnazione provvisoria, in particolare adesso questo è rilevante perché a breve devono aprirsi le finestre per la domanda di assegnazione. Sappiamo che verrà recepito il cambiamento normativo per cui è prevista la deroga per chi si ricongiunge a genitori over 65, ma chiediamo che sia riconosciuta la deroga anche per i genitori di figli fino a 16 anni, che è stata espunta nel precedente contratto della mobilità. Quindi è ancora una partita da giocare per l'ANIF, che deve restare in ambito contrattuale senza interventi legislativi.
8: E chiudiamo con lo sport. L'Italia del tennis brilla anche sui nobili prati di Wimbledon. Dopo Jannik Sinner, anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini staccano i biglietti dei quarti di finale, confermando anche nel torneo più prestigioso del circuito lo straordinario momento del movimento azzurro. È la decima volta nell'era degli slam che l'Italia porta almeno un giocatore o una giocatrice contemporaneamente tra i migliori otto di un major, mentre ai championships era accaduto soltanto nel 2024. Salgono infine a 14 gli slam con più di un italiano tra i migliori otto in singolare maschile nella storia, primati che certificano la continuità di risultati raggiunta dal tennis italiano. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
11: Torino International, Love is Music.

0: info@torinointernational.com.
1: Approvato il disegno di legge Semplifica Piemonte, un provvedimento eretto a simbolo della battaglia politica e legislativa della giunta del presidente Cirio contro la burocrazia che frena le più disparate pratiche. La regione si dota di una cornice per ridurre passaggi inutili, migliorare i procedimenti e accompagnare cittadini, imprese ed enti locali, hanno sottolineato da Palazzo Lascaris, sede del parlamentino piemontese. Semplifica Piemonte non è una legge pensata per intervenire soltanto su singoli adempimenti o per produrre una semplificazione occasionale. Con questo provvedimento la regione sceglie di rendere la semplificazione una politica pubblica stabile, dotata di strumenti, responsabilità e obiettivi verificabili. Parliamo anche di monopattini. La Polizia di Stato con altre forze di polizia ha svolto un'attività congiunta mirata alla prevenzione e al contrasto ai crimini diffusi e all'uso improprio dei monopattini elettrici. Il servizio di controllo straordinario del territorio ad alto impatto, coordinato dal commissariato Barriera Nizza di Torino, si è svolto nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova e ha riguardato via Nizza, via Paolo Sacchi e vie limitrofe, con la partecipazione di personale del nucleo cinofili della Polizia di Stato, del reparto prevenzione crimine Piemonte, della Polfer di Porta Nuova, dell'arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale. Complessivamente sono stati controllati 10 monopattini elettrici, sono state identificate 92 persone, 6 dei quali dei monopattini sono stati sottoposti a sequestro. Nei confronti dei monopattinisti sono state altresì contestate 24 sanzioni amministrative, 10 per mancanza di contrassegno di identificazione, 8 per il mancato utilizzo di casco protettivo e 6 per la potenza superiore a 1 kW, per totale di 2.760 euro. Quindi, se siete amanti dei monopattini oppure avete l'abitudine di noleggiarli, fate tantissima attenzione, ma non soltanto per i controlli, anche per voi stessi. E infine il Festival Internazionale di Teatro di Strada, giunto alla 24esima edizione, parliamo di Lunatica, torna dall'8 al 12 di luglio con il suo bagaglio di artisti e spettacoli internazionali pronti a invadere i comuni di Cirié, Mati, Nole, Fiano, Grosso, Lanzo e Villanova Canavese in provincia di Torino. Un festival sempre più internazionale che quest'anno porta in Piemonte un centinaio di artisti provenienti da Lituania, Spagna, Argentina, Francia, Brasile, Uruguay, Italia, Cile, Canada e Giappone, impegnati in spettacoli che mettono al centro la danza, l'arte circense, il funambulismo, la clownerie, l'acrobatica aerea, il teatro di strada, di figura e visuale. Quindi dall'8 fino al 12 di luglio in vari paesini sparsi potete appunto avere l'occasione di vedere questi spettacoli di teatro di strada. Final de ediție, vă las în continuare cu Parla con Cosimo aici pe 90.0 FM, on the road, imediat după orele 15, DJ Nick cu multe, multe hituri pentru voi pregătite ceva mai târziu. Eu vă dau întâlnire pe mâine la o nouă ediție a rubricii noastre Vacanțe în România, iar apoi jurnalul de prânz din fiecare zi. 13.30, mâine!
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio 3 International. Siamo in collegamento con la Puglia perché abbiamo un cantautore giovanissimo che si chiama Andrea, ma in arte si chiama Piazza Bologna. Ciao Piazza Bologna.
3: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te. Innanzitutto volevo chiederti, allora, tu arrivi dalla Puglia, quindi perché proprio Piazza Bologna? Da dove nasce questo nome d'arte?
3: Perché il progetto è nato in una piazza romana di Roma che si chiama Piazza Bologna.
2: Ecco.
3: Abbiamo iniziato a fare musica lì e quindi è nato, diciamo, da lì il nome che ci portiamo avanti da 4 anni praticamente.
2: Prima di questi 4 anni tu avevi qualcos'altro di tuo, di altra musica che facevi, o hai incominciato direttamente con Piazza Bologna?
3: Sempre lavorato, diciamo, nella musica, e poi ho deciso di iniziare, diciamo, a fare questo progetto Piazza Bologna, che inizialmente era un progetto con degli artisti mascherati, quindi avevamo tutti quanti una maschera. Mm-hmm. Dopodiché siamo stati selezionati praticamente da Spotify Radar, che è un progetto di Spotify dove sceglie ogni anno sei artisti per spingere, diciamo, in secche emergenti, diciamo, che loro vogliono spingere. E però la clausola era di togliersi le maschere, quindi mi sono dovuto togliere la maschera.
2: Li ero smascherati proprio.
3: Esatto. Quindi da lì poi siamo diventati.
2: Siete sempre una band.
3: Sì.
2: Il progetto è sempre della band. Allora, esatto. Oggi parliamo del tuo singolo Majorie, che è il nuovo singolo uscito proprio da pochissimo. E niente, parlami un po' che cosa racconta Majorie. Anche perché un brano bello...
3: è un brano che racconta, diciamo, gli ultimi due anni che ho vissuto, diciamo, nella mia vita privata. Mm-hmm. E nasce appunto da un amore, e ho cercato di scriverlo cercando di non rendere troppo banale, diciamo, l'idea dell'amore, soprattutto per essere un pezzo estivo, quindi diciamo un po' questa sofferenza dell'ultima notte che passi con un partner, quindi da lì nasce Majorie.
2: Allora, Majorie è stata scritta da più autori o invece è tutto tu?
3: No, l'ho scritta totalmente io.
2: Ok, quindi sia musica che parole?
3: Sì.
2: Ok, allora io direi andiamo a sentirla, perché so che, almeno io l'ho sentita già prima, ha un sound veramente bello, è una canzone veramente estiva e quindi è da far sentire per forza, ok?
3: Vai, andiamo.
2: Andiamo, buon ascolto, Majorie, Piazza Bologna.
4: Majorie, mi hai lasciato tra ruggine e acciaio.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Piazza Bologna. Allora, io volevo raccontare un pochino anche della tua storia artistica. In che anno più o meno hai cominciato a fare musica?
2: Io ho iniziato, diciamo, da quando avevo più o meno 13-14 anni fa, iniziare a suonare gli strumenti, a scrivere, poi piano piano ovviamente si è evoluto.
1: Sei polistrumentista?
2: Sì, cioè, senso, non mi definisco un polistrumentista, però me la cavo, diciamo, a suonare con qualche strumento. Poi ovviamente ora con i brani, con gli ultimi brani, non ci avvaliamo, diciamo, di produttori, comunque persone che ci aiutano nella produzione musicale, perché abbiamo bisogno di una qualità maggiore nei brani, però l'idea, diciamo, l'input iniziale nasce sempre tra di noi.
1: Qual è lo strumento che più ti aiuta a scrivere musica?
2: La chitarra, però in realtà non, cioè, preferisco più scrivere magari su un tap beat e poi, diciamo, trasformarlo e modificarlo fin quando, quindi magari parto dalla linea melodica e poi capisco un attimo come condirlo a livello di strumentale. Poi, di solito questo è la mia visione musicale, sì.
1: E poi da lì incominci poi a riempire il tutto e fare appunto un arrangiamento che riempie.
2: Esatto.
1: Ah, io ho avuto varie collaborazioni, tra cui una canzone insieme a Antonello Venditti dal titolo Per sentirsi meno soli.
2: Sì, è un brano che, diciamo, che il brano che c'ha un po' svoltato la carriera, perché da lì abbiamo iniziato a fare tour, date, chiedere sponsor, quindi grazie a quel brano, diciamo, siamo saliti e abbiamo consolidato la nostra famiglia, la nostra fanbase, e da lì, diciamo, che siamo partiti un po' più forti. È stato un onore ovviamente collaborare con un artista di quel calibro.
1: Altre collaborazioni, so che ne avete fatte altre.
2: No, nel panorama indie abbiamo lavorato con, abbiamo fatto diversi brani con Merlot, con Dile, abbiamo fatto il remix debruntatissimo di Vianello, ufficiale proprio con Vianello, diciamo che e ci piace collaborare. Cioè, principalmente mi piace mischiare diversi stili e cercare, diciamo, un sound fusion mixato sia a livello di stili, diciamo, di produzione che a livello di stili di scrittura, da quel punto di vista.
1: Ma io vorrei innanzitutto chiederti quali sono i vostri canali social, così cominciamo a seguirvi un po'.
2: E su Instagram @ Piazzabolo, idem su TikTok, quindi ci puoi trovare così, anche se ormai, diciamo, che pure Marjolì sta andando su TikTok, è partita abbastanza bene, siamo già a 8.000 utilizzi del suono. Spotify anche ci ha premiato sugli editoriali, quindi basta scrivere Piazza Bologna e dovresti trovarci, dovreste trovarci facilmente.
1: Invece proprio da giovani Piazza Bolo è come quanto rire quando dicono Piazza Vitto, no?
2: Esatto, andiamo ad abbreviare.
1: Accorciamo sempre tutto.
2: Esatto.
1: Allora, io innanzitutto volevo ringraziarti di averci parlato della tua band, di averci parlato di te, della tua scrittura, e anche di averci fatto soprattutto ascoltare la vostra Majorie, perché è veramente un brano che spacca la grande.
2: Grazie mille.
1: Allora, lasciamo un saluto.
2: Grazie per questa intervista.
1: Figurati, grazie a te.
2: Ciao ragazzi, spero che vi piaccia il brano. Ci vediamo, spero, in giro in qualche data.
1: Sicuramente. Allora vi aspettiamo a Torino.
2: Assolutamente, appena possibile arriviamo. Ovviamente tu sei...
1: Avvisaci.
2: Sì, esatto.
1: Ti ringrazio. Ciao, noi diamo appuntamento per la prossima puntata con un altro artista. Intanto salutiamo Piazza Bologna. Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi,
1: innanzitutto grazie a te che sei quello presente, ma salutiamo anche gli altri componenti. Anzi, visto che non l'abbiamo fatto, nominiamo quali sono i componenti della band.
2: Diciamo che è un progetto che nasce stile liberato, quindi preferiamo tutti restare in anonimato in realtà, però sì, io purtroppo devo espormi, sono io il frontman, quindi
1: gli altri
2: purtroppo
1: saprete il mio nome. Allora.
2: Esatto.
1: Ok, va bene. Ciao e grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, ma l'Eliseo rassicura, il presidente al sicuro. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo. Attentata a Ranucci, contestata alla vitola il reato di strage. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 7 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Esplosione a Damasco vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Le strade, riferisce una fonte della sicurezza, sono state bloccate, sono state attuate tutte le misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese è il primo importante leader UE a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il presidente siriano. Ha lasciato questa mattina all'hotel Four Seasons prima che si udissero le esplosioni e hanno confermato che è al sicuro e che il programma della visita continua. Ucraina, è stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev. Lo riferisce la Pravda, citando fonti secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Arrestate due persone, uno è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Torniamo in Italia, perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della società del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e il legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ancora cronaca, la Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione, il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato. Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Mondiale di calcio in chiusura, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, padroni di casa, nella partita giocata a Seattle ieri notte, ora italiana. Il Belgio passa ai quarti di finale, passano anche le furie rosse della Spagna grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Il tennis, Wimbledon, tre gli italiani che vanno ai quarti, dopo Sinner anche Covoli e Paolini superano il quarto turno, volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: Che intenzioni hai adesso?
9: Vedere il mondo.
8: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
9: Sì.
10: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
11: Questo è Merion Drove.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, attualmente in giro nei principali palazzetti attraverso questo Dalla Tua Parte, proseguirà insomma per tutti i mesi successivi, visto che attraverso questo live tour celebra i 10 anni di carriera, e nel frattempo lo vedremo anche come giudice per il secondo anno consecutivo di X Factor, che incomincerà ufficialmente il prossimo 10 settembre. È stata annunciata la data di inizio, non ovviamente del vero e proprio talent show, ma di tutte le selezioni che nel frattempo sono avvenute a partire insomma da fine maggio, per poi trovare quelli che saranno i concorrenti principali della nuova edizione. Intanto vi do il benvenuto in questo martedì 7 luglio, ben trovati come sempre da Maria Teresa Mirelli fino alle 17 nel pomeriggio di Torino International. Tra poco andremo a parlare di quella che è la giornata mondiale di oggi, cioè la giornata mondiale del cioccolato.
1: Torino International.

manca davvero poco, perché insomma Bruno Mars ritorna in Italia attraverso il suo The Romantic Tour per queste due date esclusive allo Stadio San Siro di Milano, 14 e 15 luglio, che vedranno la partecipazione tra l'altro di Anderson .Paak e di Victoria Monet. Dunque ben trovati in questo martedì 7 luglio, vi anticipavo, è la giornata mondiale del cioccolato, che si celebra proprio ogni 7 luglio, infatti viene conosciuta come World Chocolate Day, ed è una ricorrenza che rende omaggio a che cosa? Uno degli alimenti più amati al mondo. Ditemi voi se non gradite il cioccolato in tutte le sue innumerevoli varianti. La nascita della prima tavoletta di cioccolato si dice che sia stata proprio il 7 luglio del 1847. Possiamo dire che è stata davvero una rivoluzione, nonostante i paesi europei all'inizio fossero piuttosto diffidenti nei confronti di quei semi di cacao che, secondo gli Aztechi e i Maya, avevano dei poteri anche afrodisiaci. Erano loro infatti a chiamare il cioccolato cibo degli dei. E poi dobbiamo proprio a questi popoli, che purtroppo sono scomparsi per via dei coloni, la nascita del cioccolato così come lo conosciamo adesso. Devo dire che insomma c'è anche un'altra versione della storia legata alla giornata mondiale del cioccolato, in particolar modo al conquistador Hernán Cortés. Si dice che sia stato lui, il 7 luglio in questo caso del 1520, a portare le famose fave di cacao a Re Carlo I di Spagna, dopo aver visitato insomma la corte messicana, e da qui la scelta del giorno. In realtà però il primo a portare i semi di cacao in dono alla corte spagnola fu Cristoforo Colombo, di ritorno proprio in quell'anno, nel 1502, quindi molto prima del 1520, di ritorno dall'Honduras. E beh, insomma, poi la storia del cioccolato si è diffusa in Europa, tant'è vero che era usata persino come moneta di scambio, oltre che per preparare delle bevande gustosissime in occasioni di compleanni o comunque di feste speciali. E poi, tra l'altro, per molto tempo è stato usato il cioccolato anche per curare alcuni disturbi, come se fosse un infuso. Insomma, ci sono tante invenzioni che hanno segnato poi la diffusione del cioccolato. Tra l'altro il primo cioccolato al latte è nato nel 1875, quello bianco nel 1930, e poi insomma tantissime altre invenzioni legate proprio a questo bene preziosissimo, visto che purtroppo a causa anche del cambiamento climatico insomma le fave stanno scomparendo e la materia prima sta davvero diventando sempre più costosa. Dunque festeggiamo al meglio, nonostante il caldo, questa giornata mondiale del cioccolato attraverso una serie di eventi, attraverso anche il Museo del Cioccolato, che è nato a Torino ormai da un bel po' di tempo e che ci permette insomma di scoprire questo bene prezioso, sperando insomma di poterlo ancora gustare per tanti altri anni a venire.

0: difficile ritornare a parlare dopo i Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, una vera e propria lettera d'amore dedicata ad Erin, modella, fidanzata e poi prima moglie di Axl Rose. Ben trovati invece nell'appuntamento di Marion Road. Andiamo a scoprire questa volta una mostra che potrà piacere a tutti coloro che da sempre sono appassionati di dinosauri, ma soprattutto quelli di Jurassic Park, perché a Milano, esattamente a Milano Sesto, è arrivata Jurassic World Experience, quindi 3000 metri quadrati di sentieri selvaggi attraverso i quali insomma troverete gli antichi dinosauri che ruggiscono, si muovono, oltre a tutta una serie di spettacoli legati proprio a questo mondo. È una mostra che sta girando il mondo da 10 anni, che è partita da Melbourne in Australia ed è la sua prima tappa italiana. Sarà presente fino a gennaio, direi una mostra che non è da, diciamo, da perdere, visto che i dinosauri di Jurassic World arrivano ufficialmente a Milano e quindi unica tappa italiana.
1: Torino International.

3 luglio scorso è uscito il nuovo album di Madonna, Confessions numero 2 o Confessions on a Dance Floor numero 2, parte seconda, chiamatelo come vi pare. È uscito per la Warner Records. Il rischio di trovarsi davanti a qualcosa di nostalgico, un po' patetico, era altissimo, ma in realtà le critiche sembrano darle ragione, perché dopo alcuni deliri di quello che ha fatto in passato, sembra che Madonna, la regina del pop, sia effettivamente tornata e soprattutto ha cercato di riprendersi la corona facendo l'unica cosa che gli riesce davvero da 40 anni, cioè farci ballare. E per l'occasione ha richiamato Stuart Price, che oltre al primo capitolo le aveva curato anche il Celebration Tour tra il 2023 e il 2024, e quindi qualcosa le è scattato nella testa per riprendersi un pochino lo scettro. Lo farà anche in occasione dei mondiali, no? Durante la finalissima, dove c'è questo halftime il 19 luglio prossimo, quando ci sarà un vero e proprio spettacolo nell'intervallo in stile Super Bowl, curato da Chris Martin dei Coldplay, con protagonisti Shakira, i BTS e proprio lei, Madonna. E tra l'altro sta celebrando l'uscita del suo nuovo album anche in maniera diversa, a seconda insomma delle nazioni. Tant'è vero che a Milano c'è una pensilina speciale alla fermata del tram di Piazza Castello. All'interno dell'installazione i fan possono ritirare gratuitamente un poster del disco, che contiene appunto questi 16 brani e tanti richiami a quella che è stata un po' la sua carriera da pop star. Dunque Madonna, invece, in questo caso qui su Torino International, era nella veste iniziale con Like a Prayer alle 15:42 nell'appuntamento di Mary on the Road.

0: viaggiamo in questo appuntamento su Torino International, lo facciamo non solo con la musica di Doughton, ma lo facciamo anche attraverso, insomma, le curiosità che arrivano ad ogni parte del mondo. Questa volta vi porto metaforicamente a Porto, siamo in Portogallo, dove c'è questa libreria tra le librerie più belle, che ogni anno riesce ad attirare migliaia di viaggiatori, proprio perché ha delle atmosfere da fiaba e poi ha un'architettura davvero spettacolare. E in questa libreria davvero conosciuta adesso è stata inaugurata lo scorso 27 giugno una nuova, direi, attrazione letteraria, quella che è la Manifesto Library, una biblioteca dedicata ai cosiddetti libri proibiti, cioè sono quelli censurati o considerati un po' controversi nel corso della storia, un progetto che porta la firma di Dua Lipa, la conosciamo benissimo come artista, che non solo, insomma, è una grande cantante ed interprete, ma è anche da sempre appassionata di cultura e lettura, e ha scelto proprio una delle librerie più belle del mondo per creare questo santuario dedicato alla libertà delle idee, anche perché si sa che la lettura permette di utilizzare questo strumento come confronto, conoscenza e apertura verso nuove prospettive. Questa biblioteca, come vi dicevo, è stata inaugurata a fine giugno nell'ambito del Bubble City of Books, che è il nuovo festival internazionale di Porto, raccoglie 100 opere suddivise in 4 grandi aree tematiche: potere, controllo, voce, memoria, e ci sono tantissimi titoli, quindi romanzi e saggi di autori del passato e anche del presente. Dunque questa libreria si trova all'interno della libreria Lello, considerata, come vi dicevo, una delle più affascinanti e più belle del Portogallo, nel centro storico della città, vicino a Praça de Lisboa, ed è una struttura che è stata inaugurata nel 1906 ed è ancora oggi una delle più antiche del paese. Quindi per visitare questa libreria è necessario comunque acquistare un biglietto con ingresso a tempo, il cui costo viene poi scalato dal prezzo di un libro che viene acquistato anche all'interno del negozio. Insomma, una nuova sessione, un vero e proprio manifesto per quella che è la biblioteca più bella del mondo, all'interno della quale c'è anche questa sezione dei libri proibiti creata proprio da Dua Lipa.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Lumea copiilor,
3: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: quando pensi a Fred De Palma qui con Anna Mena, Abbracciami e Vedrai, beh, ti viene subito in mente l'estate, anche se lui questo binomio vorrebbe spezzarlo. E devo dire che è un artista che riesce ogni anno a macinare davvero tantissime vendite. Bentrovati come sempre nell'appuntamento di Merond Road, sta per chiudere la prima ora, ma lo facciamo con un'altra curiosità, questa volta nulla a che vedere con i viaggi, quindi la sua speciale biblioteca, ma con una nuova ricerca scientifica che svela che sulla Terra potrebbero esistere ben 20 milioni di specie di insetti diversi, molto di più di quanto si immaginavano, anche perché se pensavamo fino a ieri che sul nostro pianeta ci fossero circa 5-6 milioni di tipi diversi di insetti, attraverso questo nuovo studio gli esperti dicono che in realtà sulla Terra potrebbero essercene ben 20 milioni, tutti differenti, e questo significa che là fuori, nei boschi, nelle foreste, nel giardino, magari dietro casa, si nascondono milioni di piccoli abitanti che non abbiamo ancora mai visto o addirittura che non sono ancora stati conosciuti e battezzati con un nome. E forse la parte più affascinante di questa ricerca è proprio questa, che devono ancora essere studiati. Pensate che soltanto 1 milione di specie attualmente sono state descritte e nominate, significa che fino al 95% della diversità di insetti del pianeta potrebbe ancora rimanere un mistero. Nessun mistero invece per quella che è la chiusura della prima parte, la seconda ritorna dopo il radiogiornale a partire dalle 16, sempre qui nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International.

0: Sono le 16:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, ma l'Eliseo rassicura il presidente al sicuro. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo. Attentata a Ranucci, contestata alla vitola il reato di strage. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa, non andate via.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 7 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Esplosione a Damasco vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Le strade, riferisce una fonte della sicurezza, sono state bloccate, sono state attuate tutte le misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese è il primo importante leader UE a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il presidente siriano. Ha lasciato questa mattina all'hotel Four Seasons prima che si udissero le esplosioni e hanno confermato che è al sicuro e che il programma della visita continua. Ucraina, è stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev. Lo riferisce la Pravda citando fonti secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Arrestate due persone, uno è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Torniamo in Italia, perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo amministratore unico della società del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e il legale rappresentante della Filmauro. Sono indagati per reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ancora cronaca, la Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione, il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato. Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di report. Mondiale di calcio in chiusura, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, padroni di casa, nella partita giocata a Seattle ieri notte, ora italiana. Il Belgio passa ai quarti di finale, passano anche le furie rosse della Spagna grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Il tennis, Wimbledon, tre gli italiani che vanno ai quarti. Dopo Sinner anche Covoli e Paolini superano il quarto turno, volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Rossi, se ti potessi dire. Vasco Rossi che ha fatto i complimenti a Nicolò, sto parlando chiaramente di Ultimo, della serie Ogni Record è fatto per essere battuto, perché è stato battuto il suo primato di 225.000 persone in occasione del Modena Park nel 2017, e dunque Vasco Rossi ha fatto i complimenti a Ultimo per questo nuovo record delle 250.000 persone che sappiamo è riuscito a radunare a Tor Vergata lo scorso sabato, e che ha permesso proprio a Niccolò Morricone, quindi vero nome di Ultimo, il coronamento di quello che è il sogno di una vita in questi 10 anni di carriera. Ultimo che ha annunciato proprio in quell'occasione il suo ritorno live il prossimo anno in occasione dell'estate 2027. Domani dalle ore 14 di mercoledì 8 luglio insomma apriranno le vendite dei vari concerti, e posso dirvi che chiaramente c'è una data anche a Torino, si tratterà dell'Allianz Stadium, quindi la penultima del tour, il 16 luglio appunto 2027. Invece sono le 16:10 di questo martedì 7 luglio, si rientra nell'appuntamento di Mary on the Road in questa giornata speciale che vi ho già raccontato, visto che si celebra tra l'altro il cioccolato.
1: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

0: Miley Cyrus, End of the World, miliardi di ascolti in streaming, 30 milioni di album venduti in tutto il mondo, direi un talento poliedrico anche perché è riuscita ad avere un successo internazionale dai suoi esordi come attrice, ve lo ricordate, in Hannah Montana, a poi ai brani rivoluzionari che le hanno portato anche un'immagine diversa, quindi non solo è nota per la musica e la recitazione ma anche per il suo impegno ai favori dei diritti LGBTQ+ e della salute mentale. Lo scorso maggio infatti è stata premiata per il suo impatto culturale nel settore dell'intrattenimento e ha ricevuto l'assegnazione di una stella tutta sua su quella che è la Hollywood Walk of Fame. Ma non è tutto, perché ha ricevuto anche la sua Barbie, sì, perché le ha reso omaggio attraverso una Barbie che la rappresenta in edizione chiaramente limitata con il suo look e soprattutto i suoi vestiti. E devo dire che è stata una grande emozione per lei vedere la sua Barbie per la prima volta, anche perché è un sogno che si è avverato, visto che tra l'altro è stata curata minuziosamente in ogni dettaglio. Miley Cyrus nel nostro pomeriggio qui su Torino International, quando siamo ufficialmente nella seconda ora di Mary on the Road.
1: Torino International.

scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora, che ora

0: era una volta il brano originale How Will I Know 1986. Poi Clean Bandit nel 2021 hanno pensato, insomma, di pubblicare questa versione remixata e modernizzata di questo successo, e il progetto, insomma, è stato realizzato con la sua voce originale e poi le varie sonorità dance. Un brano che è stato accolto dal pubblico, devo dire, con reazioni decisamente contrastanti, perché molti hanno apprezzato la reinterpretazione in chiave moderna, altri invece continuano a preferire l'intramontabile traccia originale. E tra poco andremo come sempre a collegarci con la nostra redazione per l'appuntamento con l'infomobilità che ci accompagna nella seconda ora di Meron the Road. Però prima volevo raccontarvi di questa nuova tendenza che viene definita come la separazione in aeroporto, cioè viaggiare insieme si sa che è molto bello, però per molte coppie l'ansia d'aeroporto può portare stress e discussioni, magari le code, le attese, i controlli di sicurezza, e proprio per disinnescare queste tensioni sta spopolando la tendenza alla separazione in aeroporto, cioè non è una rottura definitiva ma una sorta di accordo consensuale per vivere al meglio questi momenti che precedono l'imbarco. Praticamente i partner si dividono per concedersi qualche momento di totale solitudine per poi ritrovarsi direttamente a bordo pronti a godersi il volo in serenità, e tutto questo avviene senza compromessi, senza costrizioni. Del resto c'è chi preferisce rilassarsi leggendo un libro in un angolo silenzioso, c'è chi vuole fare shopping tra i negozi, nessuno è obbligato a seguire i ritmi dell'altro, e il risultato è che moltissime coppie stanno sperimentando questo distacco momentaneo e quindi riuscendo ad azzerare le incomprensioni e i litigi dell'ultimo minuto. Quindi significa allontanarsi un po' prima del decollo, ed è un segreto perfetto per calmare l'ansia e iniziare quindi la vacanza con il piede giusto, ritrovandosi poi felici e contenti e soprattutto rilassati su quelle che sono le poltrone dell'aereo. Infomobilità, e poi Meron the Road continua nel pomeriggio di Torino International.
1: Din 2015 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra gli svincoli statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella, dove per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502, in corrispondenza dei comuni di Sordevolo e Pollone. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

un'intervista di Zucchero Sugar Fornaciare qui con le mani, ho letto che ha scritto più di 350 canzoni, tra le sue quelle che ovviamente ha scritto per gli altri. Insomma, è interessante ogni volta leggere le sue interviste perché è decisamente molto schietto, così come non gli interesserebbe mai partecipare all'Eurovision perché ritiene che nessuna canzone, a parte quella dei Maneskin, sia stata in grado di poter competere, e per lui insomma è una cavolata. Ecco che Zucchero fa sempre parlare di sé e anche insomma delle sue opinioni, e tra l'altro continua il suo tour in Italia, in questo caso quella che è l'Overdose d'Amore negli stadi italiani. È stato lunedì a Bologna, quindi domani sarà a Pescara e proseguirà con Perugia a Messina, concludendo il 16 luglio a Lucca in occasione del Lucca Summer Festival. Ma Zucchero continua ovviamente a produrre musica e concerti. Infatti nel 2027 quello che è stato il suo quarto album dal titolo Blues festeggerà i 40 anni della sua pubblicazione, e quindi un disco che tra l'altro aveva venduto 1.200.000 copie, che per quell'epoca era davvero tanto. Quindi per celebrare questa ricorrenza, che cosa ha deciso Mr. Zucchero? Di festeggiarlo all'Arena di Verona, che oramai è diventato uno dei suoi luoghi preferiti, per 10 date in settembre, in coincidenza con il suo compleanno. E non solo, ha già fissato altre 10 date anche nel 2028. Insomma, gran finale poi a San Siro. Devo dire che Zucchero non si ferma mai e che come sempre è un piacere ritrovarlo anche qui su Torino International.

si chiama Andrea Settembre. Molti lo ricorderanno non solo perché aveva partecipato ad X Factor, ma perché aveva vinto al Festival di Sanremo 2025 la sezione Nuove Proposte ed era riuscito anche ad aggiudicarsi il premio della critica Mia Martini. Poi per un po' è sparito, adesso è ritornato con questa novità Due Settimane, che parla insomma di una storia d'amore che eventualmente è stata dimenticata in sole due settimane e che permette di ritrovare Settembre in questo nuovo capitolo della sua carriera. Ma ben trovati come sempre nell'appuntamento di Mary on the Road. Quante volte insomma andiamo al mare e poi ci sentiamo stanchi, no? Perché anche se non facciamo assolutamente nulla, magari andiamo soltanto a fare una nuotata, a comprarci un gelato, a mangiare, in realtà sentiamo dire spesso, lo diciamo noi stessi, il mare stanca. Sì, perché è un fenomeno talmente comune da avere anche un nome informatico, stanchezza da spiaggia. E questa non è pigrizia, ma davvero una risposta biologica del nostro organismo, perché anche quando siamo in totale relax il nostro corpo sta compiendo un vero e proprio lavoro straordinario dietro le quinte. Intanto perché deve occuparsi della cosiddetta termoregolazione, visto che l'essere umano ha la necessità di mantenere sempre la propria temperatura interna intorno ai 36-37 gradi. Quindi quando siamo esposti al sole o al caldo estivo, l'organismo deve attivare una serie di meccanismi proprio per eliminare il calore in eccesso. E poi comunque l'aria di mare è ricca di ioni negativi, quindi queste particelle che stimolano l'ossigenazione dei tessuti e quindi favoriscono certo l'ormone del buon umore, ma quindi il famoso rilascio di serotonina, ma questo accelera il rilassamento psicologico. Quindi questo passaggio da uno stato di stress mentale ad uno stato di calma profonda può essere anche percepito dal cervello come un crollo di energia. E poi il rumore delle onde, la resistenza fisica opposta magari al vento marino costringono anche i nostri muscoli a continui microaggiustamenti per mantenere l'equilibrio. E quindi per contrastare la stanchezza da spiaggia non basta non far nulla. È fondamentale tra l'altro reintegrare i liquidi, sali minerali, per magari consumando anche frutta fresca ed evitando l'esposizione in quelle che sono le ore centrali della giornata. Quindi quando sentite dire, insomma, sono davvero stanco, anche se sono stato al mare, è vero, la patologia del mare che stanca esiste e adesso abbiamo anche scoperto il perché.

sia da una parte che dall'altra. Qualcuno dice che la Francia abbia più chance del Marocco, visto che già aveva perso in occasione dei precedenti, insomma, mondiali di calcio. Io voglio pensare alla favola che talvolta, insomma, investe qualche squadra diversa dal solito per evitare, insomma, che i soliti si aggiudichino le vittorie. Vedremo che cosa accadrà non solo in questa partita, ma insomma in quelle che chiaramente si susseguiranno in questi giorni, per poi arrivare alla finalissima. Chissà chi vincerà, al di là di tutte le varie azioni. Alla fine abbiamo scoperto che il Brasile è andato via, che il Portogallo, che addirittura i Simpson avevano detto che avrebbe potuto vincere, non è stato così. Insomma, le profezie dei Paesi Bassi non sono andate a genio, e a questo punto vedremo quale nazione si aggiudicherà, insomma, la finalissima, se sempre un'Argentina, una Francia, o se ci sarà appunto un qualcosa di nuovo, che potrebbe essere appunto il Marocco, l'Egitto o addirittura la Norvegia stessa. E io non mi intendo di calcio, ma furia, insomma, di vedere queste partite a spizzichi e bocconi, alla fine ti interessi di quello che è il calcio nazionale, non tanto di giocatori ma proprio delle dinamiche, di come funzionino, e soprattutto di tanti soldi che chiaramente ci sono in questo mondo. Se solo una parte andasse investita nelle altre attività, voglio dire l'atletica piuttosto che il baseball, piuttosto che insomma altre discipline, sicuramente le altre federazioni potrebbero investire maggiormente negli atleti e anche in quelle che sono le nuove leve. Vi aspetto domani per un nuovo appuntamento di Meron Road, per ricominciare insomma il nostro pomeriggio insieme per 2 ore, come sempre fino alle 17. Adesso invece c'è lui, DJ Nick, che proseguirà il pomeriggio di Torino International. A voi tutti, come sempre, una buona serata e una buona continuazione qui su Torino International. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, ma l'Eliseo rassicura il presidente al sicuro. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo. Attentata a Ranucci, contestata alla vitola il reato di strage. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Esplosioni a Damasco vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Le strade, riferisce una fonte della sicurezza, sono state bloccate, sono state attuate tutte le misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese è il primo importante leader UE a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il presidente siriano. Ha lasciato questa mattina l'hotel Four Seasons prima che si udissero le esplosioni e hanno confermato che è al sicuro e che il programma della visita continua. Ucraina, è stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev. Lo riferisce la Pravda, citando fonti secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Arrestate due persone, uno è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Torniamo in Italia. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della società del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e il legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ancora cronaca, la Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione, il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato. Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Mondiale di calcio in chiusura, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, padroni di casa, nella partita giocata a Seattle ieri notte, ora italiana. Il Belgio passa ai quarti di finale, passano anche le furie rosse della Spagna grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Il tennis, Wimbledon, tre gli italiani che vanno ai quarti. Dopo Sinner anche Covoli e Paolini superano il quarto turno, volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: O vară plină de hituri. Drop it like it's hot.
7: Yeah. Summer. Torino International.

0: deserta.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra gli svincoli statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella, dove per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502, in corrispondenza dei comuni di Sordevolo e Pollone. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: This is summer. Torino International.

0: Torino International. Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, ma l'Eliseo rassicura, il presidente al sicuro. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo. Attentato a Ranucci, contestato alla vitola il reato di strage. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esseri in apertura di giornale. Esplosioni a Damasco vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Le strade, riferisce una fonte della sicurezza, sono state bloccate, sono state attuate tutte le misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese è il primo importante leader UE a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il presidente siriano. Ha lasciato questa mattina l'hotel Four Seasons prima che si udissero le esplosioni e hanno confermato che al sicuro e che il programma della visita continua. Ucraina, è stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev. Lo riferisce la Pravda citando fonti secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Arrestate due persone, uno è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Torniamo in Italia, perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della società del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e il legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ancora cronaca, la Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione, il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato. Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Mondiale di calcio in chiusura, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, padroni di casa, nella partita giocata a Seattle ieri notte, ora italiana. Il Belgio passa ai quarti di finale, passano anche le furie rosse della Spagna grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Il tennis, Wimbledon, tre gli italiani che vanno ai quarti, dopo Sinner anche Covoli e Paolini superano il quarto turno, volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: What time is it?
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station. Number one station.
5: Torino International.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, ma l'Eliseo rassicura il presidente al sicuro. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo. Attentata a Ranucci, contestata alla vitola il reato di strage. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: E siamo di nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. Esplosione a Damasco vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Le strade, riferisce una fonte della sicurezza, sono state bloccate, sono state attuate tutte le misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese è il primo importante leader UE a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il presidente siriano. Ha lasciato questa mattina l'hotel Four Seasons prima che si udissero le esplosioni e hanno confermato che è al sicuro e che il programma della visita continua. Ucraina, è stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origine ucraina Yermo Laiev. Lo riferisce la Pravda citando fonti secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Arrestate due persone, uno è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Torniamo in Italia, perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, i due, il primo amministratore unico della società del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e il legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ancora cronaca, la Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione, il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato. Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di report. Mondiale di calcio in chiusura, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, padroni di casa, nella partita giocata a Seattle ieri notte, ora italiana. Il Belgio passa ai quarti di finale, passano anche le furie rosse della Spagna grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Il tennis, Wimbledon, tre gli italiani che vanno ai quarti. Dopo Sinner anche Covoli e Paolini superano il quarto turno, volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: What time is it?
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station.
6: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni, qualche addensamento pomeridiano su Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al centro al mattino cieli del tutto soleggiati, al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone interne ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente, nel pomeriggio temporali locali su Campania, Basilicata e Molise ma anche sulle zone interne di Calabria e Sardegna. Tra serata e nottata graduale attenuazione dei fenomeni con qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sui settori appenninici. Temperature minime stabili o in lieve diminuzione, massime stabili o in rialzo da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International. Love his music.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare

0: prossimo anno?
1: Sicuro! Gli sconti doppi XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
2: Torino International News.
3: Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, ma l'Eliseo rassicura il presidente al sicuro. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo. Attentata a Ranucci, contestata alla vitola il reato di strage. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa, non andate via.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Esplosioni a Damasco vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Le strade, riferisce una fonte della sicurezza, sono state bloccate, sono state attuate tutte le misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese è il primo importante leader UE a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il presidente siriano. Ha lasciato questa mattina l'hotel Four Seasons prima che si udissero le esplosioni e hanno confermato che al sicuro e che il programma della visita continua. Ucraina, è stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev. Lo riferisce la Pravda citando fonti secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Arrestate 2 persone, uno è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Torniamo in Italia, perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo amministratore unico della società del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e il legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ancora cronaca, la Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione, il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato. Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di report. Mondiale di calcio in chiusura, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, padroni di casa, nella partita giocata a Seattle ieri notte, ora italiana. Il Belgio passa ai quarti di finale, passano anche le furie rosse della Spagna grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Il tennis, Wimbledon, 3 gli italiani che vanno ai quarti. Dopo Sinner anche Cobolli e Paolini superano il quarto turno, volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
2: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International. Love his music.
6: E Clara, vino, quarto, non danna poi. Zile, dansuri timide și plimbări sub.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Alfano.
1: Bentornati a Parola con Cosimo, bentornati qui su Radio Dream International. Siamo in collegamento con la Puglia perché abbiamo un cantautore giovanissimo che si chiama Andrea, ma in arte si chiama Piazza Bologna. Ciao Piazza Bologna.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te. Innanzitutto volevo chiederti, allora, tu arrivi dalla Puglia, quindi perché proprio Piazza Bologna? Da dove nasce questo nome d'arte?
2: Perché il progetto è nato in una piazza romana di Roma che si chiama Piazza Bologna.
1: Ecco.
2: Abbiamo iniziato a fare musica lì e quindi è nato, diciamo, da lì il nome che ci portiamo avanti da 4 anni praticamente.
1: Prima di questi 4 anni tu avevi qualcos'altro di tuo, di altra musica che facevi, o hai incominciato direttamente con Piazza Bologna?
2: Sempre lavorato, diciamo, nella musica, e poi ho deciso di iniziare, diciamo, a fare questo progetto Piazza Bologna, che inizialmente era un progetto con degli artisti mascherati, quindi avevamo tutti quanti una maschera. Mm-hmm. Dopodiché siamo stati selezionati praticamente da Spotify Radar, che è un progetto di Spotify dove sceglie ogni anno 6 artisti per spingere, diciamo, in 6 emergenti, diciamo, che loro vogliono spingere. E però la clausola era di togliersi le maschere, quindi mi sono dovuto togliere la maschera.
1: Gli ero smascherati proprio.
2: Esatto, quindi da lì poi siamo diventati...
1: Siete sempre una band.
2: Sì.
1: Il progetto è sempre della band. Allora, esatto. Oggi parliamo del tuo singolo Majorie, che è il nuovo singolo uscito proprio da pochissimo. E niente, parlami un po' che cosa racconta Majorie. Anche per comprare
2: un brano che racconta, diciamo, gli ultimi 2 anni che ho vissuto, diciamo, nella mia vita privata. Mm-hmm. E nasce appunto da un amore, e ho cercato di scriverlo cercando di non rendere troppo banale, diciamo, l'idea dell'amore, soprattutto per essere un pezzo estivo, quindi, diciamo, un po' questa sofferenza dell'ultima notte che passi con un partner, quindi da lì nasce Majorie.
1: Allora, Majorie è stata scritta da più autori o invece è tutto tu?
2: No, l'ho scritta totalmente io.
1: Ok, quindi sia musica che parole?
2: Sì.
1: Ok, allora io direi andiamo a sentirla, perché so che, almeno io l'ho sentita già prima, ha un sound veramente bello, è una canzone veramente estiva e quindi è da far sentire per forza, ok?
2: Vai, andiamo.
1: Andiamo, buon ascolto, Majorie, Piazza Bologna.
3: Majorie, mi hai lasciato tra ruggine e acciaio.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Piazza Bologna. Allora, io volevo raccontare un pochino anche della tua storia artistica. In che anno più o meno hai cominciato a fare musica?
2: Io ho iniziato, diciamo, da quando avevo più o meno 13-14 anni fa, a iniziare a suonare gli strumenti, a scrivere, poi piano piano ovviamente si è evoluto. Sì, cioè, senso non mi definisco un polistrumentista, però me la cavo, diciamo, a suonare con qualche strumento. Poi ovviamente ora con i brani, con gli ultimi brani, non ci avvaliamo, diciamo, di produttori, comunque persone che ci aiutano nella produzione musicale, perché abbiamo bisogno di una qualità maggiore nei brani, però l'idea, diciamo, l'input iniziale nasce sempre tra di noi.
1: Qual è lo strumento che più ti aiuta a scrivere musica?
2: Scrivere musica, la chitarra, però in realtà non, cioè, preferisco più scrivere magari su un tap beat e poi, diciamo, trasformarlo e modificarlo fin quando, quindi magari parto dalla linea melodica e poi capisco un attimo come condirlo a livello di strumentale. Poi, di solito questo è la mia visione musicale, sì.
1: E poi da lì incominci poi a riempire il tutto e fare, appunto, esatto, un arrangiamento che riempie.
2: Esatto.
1: Ah, io ho avuto varie collaborazioni, tra cui una canzone insieme a Antonello Venditti dal titolo Per sentirsi meno soli.
2: Sì, è un brano che, diciamo, che il brano che ci ha un po' svoltato la carriera, perché da lì abbiamo iniziato a fare tour, date, chiedere sponsor, quindi grazie a quel brano, diciamo, siamo saliti e abbiamo consolidato la nostra famiglia, la nostra fanbase, e da lì, diciamo, che siamo partiti un po' più forti. È stato un onore ovviamente collaborare con un artista di quel calibro.
1: Altre collaborazioni, so che ne avete fatte altre.
2: No, nel panorama indie abbiamo lavorato con, abbiamo fatto diversi brani con Merlot, con Dile, abbiamo fatto il remix debronzatissimo di Vianello, ufficiale proprio con Vianello, diciamo che, e ci piace collaborare. Cioè, principalmente mi piace mischiare diversi stili e cercare, diciamo, un sound fusion mixato sia a livello di stili, diciamo, di produzione, che a livello di stili di scrittura dal punto di vista.
1: Ma io vorrei innanzitutto chiederti quali sono i vostri canali social, così cominciamo anche a seguirvi un po'.
2: E su Instagram @ cazzabolo, idem su TikTok, quindi ci potete trovare così, anche se ormai, diciamo, che pure Marjolì sta andando su TikTok, è partita abbastanza bene, siamo già a 8.000 utilizzi del suono. Spotify anche ci ha premiato sugli editoriali, quindi basta scrivere Piazza Bologna e dovresti trovarci, dovreste trovarci facilmente.
1: Invece proprio da giovani Piazza Bolo è come quanto rido quando dicono Piazza Vitto, no?
2: Esatto, andiamo ad abbreviare.
1: Accorciamo sempre tutto.
2: Esatto.
1: Allora, io innanzitutto volevo ringraziarti di averci parlato della tua band, di averci parlato di te, della tua scrittura, e anche di averci fatto soprattutto ascoltare la vostra Majorie, perché è veramente un brano che spacca la grande.
2: Grazie mille.
1: Allora, lasciamo un saluto.
2: Grazie per questa intervista.
1: Figurati, grazie a te.
2: Ciao ragazzi, spero che vi piaccia il brano. Ci vediamo, spero, in giro in qualche data.
1: Sicuramente. Allora vi aspettiamo a Torino.
2: Assolutamente, appena possibile arriviamo. Ovviamente tu sei...
1: Avvisaci.
2: Sì, esatto.
1: Ti ringrazio. Ciao, noi diamo appuntamento per la prossima puntata con un altro artista. Intanto salutiamo Piazza Bologna. Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi,
1: innanzitutto grazie a te che sei quello presente, ma salutiamo anche gli altri componenti. Anzi, visto che non l'abbiamo fatto, nominiamo quali sono i componenti della band.
2: Diciamo che è un progetto che nasce stile liberato, quindi preferiamo tutti restare in anonimato in realtà, però sì, io purtroppo devo espormi, sono io il frontman, quindi
1: gli altri purtroppo
2: saprete il mio nome, quindi...
1: Allora,
2: esatto.
1: Ok, va bene. Ciao e grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.